l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

troppo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Ma non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus? L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Ferenc, Novavax, Farini di Schnang, Baldascio, Visinaga, Raccottule, Carnova, Montona, Levate, Zavrosh, Costanza, Grosciano, Triban, Caivaldia, Savudria, Maggioria, Sociova, Paderno, Sveta Lucia, Torino, Strugnano, Isola, Senedella, Lazzaretto, Lazzaretto Risano, Villa Decani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trest, Trieste e Sant'Andrea.
1: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.

0: Encarnar Coqui nel camino, cosa
1: vuoi? Vabbè, un morrone. Lengai kitua iluta.
2: Kanunga peleke lengaro.
1: Oh yeah.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...